seducente il ventaglio delle possibilità. Sull'aria selvatica e arrogante della tua giovinezza, che non chiede scusa o permesso, che se ne infischia di ogni compromesso e che bada soltanto a sé. Ma un giorno nei tuoi capelli crespi insiami darà il tormento, l'assedio dolcissimo e spietato del

speranza, ti domandi che futuro abiterai, se il posto nel mondo che vorresti sono giusto gli occhi suoi, e brucia un'estate audace legata ad un granello che non dà pace a questo desiderio.